ringraziando il cielo, posso dire che è andata bene. E quella valigia non me la ricordo più, ora ho quasi tutto.